0: di Flashdance?
1: Sì. Forse Sky?
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.